0: io nella vita cosa mi piace di più?
1: Amor 103.3, solo música romántica. Un cigarro.